Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, ademus dicere.

Us no strings. Rudolph, I misericordia tu ad uti. Et a peccato simus semper liberi. Et ab omni perturbatione secordi. Et expectantes viatam spem. Et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.